scuola tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.